stand unto the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? Zataka baba da da da ba da da ba da da ba da da da.